Siamo sosi Rosemarie, tu no truff. Ohne dies trocke, wie hava flocke, Rosemarie.